0: Thanks for joining us for today's edition of Mattinata Musicale, a presentation of the Associazione Regionale Abruzzese Delco. I also want to say thank you to our wonderful sponsors who make this program possible. Please join me, Melissa Canava-Marino, next Sunday morning, same time, same station, for another tour of the Italian musical world. Now stay tuned for the Italian American Herald on the air, which follows. Grazie per averci seguito oggi. Qui su Mattinata Musicale, una presentazione dell'Associazione Regionale Abruzzese Delco. Grazie anche ai nostri sponsors per il loro sostegno. Ci sentiamo il prossimo weekend, sempre alla stessa ora, sempre sulla stessa frequenza. Rimanete ora in ascolto per The Italian American Herald on the air which follows.
1: Buona giornata a tutti e buon proseguimento.

esilio in Portogallo e fu anche vietato l'ingresso in Italia ai discendenti maschi di Umberto II, divieto che rimase in vigore fino al 2002. Una delle immagini più celebri legate a questo momento storico è una fotografia divenuta simbolo della nascita della Repubblica. Il volto sorridente di una donna che emerge da una copia del Corriere della Sera, con il titolo in prima pagina «È nata la Repubblica Italiana». Lo scatto, realizzato dal fotografo Federico Patellani per la rivista Tempo, fu usato per celebrare non solo l'esito del referendum, ma anche il nuovo ruolo delle donne nella società italiana. L'immagine è oggi conservata presso il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. La prima celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica avvenne il 2 giugno 1947 e nel 1948, per la prima volta, si svolse una parata militare in via dei Fori Imperiali, a Roma, segnando l'inizio di una tradizione che continua ancora oggi. Nel 1949, il 2 giugno, venne proclamato festa nazionale a tutti gli effetti. Oggi la celebrazione ufficiale a Roma inizia con l'alzabandiera all'altare della patria e l'omaggio al Milite Ignoto, la tomba che rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani, dove il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle più alte cariche dello Stato, depone una corona d'alloro. Dopo l'esecuzione dell'inno di Mameli, i cieli di Roma vengono attraversati dalle frecce tricolori, che eseguono spettacolari evoluzioni con scie colorate di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana. Segue poi la parata militare lungo Via dei Fori Imperiali, a cui partecipano tutte le forze armate, le forze di polizia, i vigili del fuoco, la protezione civile e la Croce Rossa Italiana. Particolarmente apprezzata è anche l'apertura al pubblico dei giardini del Palazzo del Quirinale, residenza del Presidente della Repubblica. Ora voglio leggervi un brano tratto da un video della scrittrice Michela Murgia, scomparsa poco dopo queste parole, che sono del giugno del 2023. Trovo privo di logica celebrare la nascita della democrazia facendo mostra dell'apparato bellico, perché è la stessa cosa che fanno le dittature. Le forze armate ce l'hanno già la loro festa, è il 4 novembre. Il 2 giugno è invece la festa di tutti i cittadini e di tutte le cittadine e sarebbe bello se un paese civile e in pace facesse sfilare le espressioni della sua migliore vita democratica. Io ho un sogno. Immaginate i vostri figli che un giorno ai Fori Imperiali vi chiedano: «Mamma, chi sono quelli che aprono la parata?» E voi potreste rispondere: «Sono gli artisti e le artiste di questo paese, che ci ricordano che cercare la bellezza è quello che ci rende umani, anche nell'orrore più grande». «Mamma, e chi sono quelli?» «Sono i dottori, i medici e le mediche che ci salvano tutti i giorni dalle malattie e che ci hanno salvato dalla pandemia, morendo e sfinendosi perché noi potessimo guarire o non ammalarci». «E quegli altri, mamma, chi sono?» «Sono il corpo insegnanti, grazie al quale, se studi, sarai in grado di diventare quello che vuoi». «E quelli chi sono?» «Sono i 100 più onesti contribuenti che rendono possibile mantenere i servizi dello Stato sociale». «E quegli altri con la penna in mano?»
sono giornalisti e giornalisti